Rumina niu di dio di dio di eco. Rumina niu di dio di dio di ya. Rumina niu di dio di dio di eo. Rumina niu di dio di dio di ore. Niu di dio di shama iku. Niu di dio di shama aruni. Niu di dio di shama inani. Niu di dio di shama ufuni. Niu di dio di shama eo. Oni luki o daki desi buru fashe isokoda ileripe. Oronegwe ekun o umale isota o umila o ubo. Atenima, atenima, atenima.